ke CB wena mmamedi wa sama sa Lesotho mika nete ha ile tsena e manaka e a santse a lebisa hae ka nete di le ba hae e sentse di lebisa hae ha di etsa tjeng me o sheba e metsotso ya rona e mashume a mabedi e ana le metso e tsheletseng fela e ka morao ho hora ya bone metsotso ya rona e mashume a mabedi ana le metso e tsheletseng e ka morao hora ya bone.

le morena jeso le ba o kgahlisang jwale be ke ne wa le bana beso di jo tsempitsa wa utlo ha ikopele a le mong o re ke newe le bana beso di jo tsempidisa mo mamedi hantle di mahlo ho re ke bo supa ga fetela ditabeng tsa senyesimane le mmolaeng tladi.

fumana ha monate ba o peleng he ha re se ke ntse dimana jalo ha re bineng re re mesia.

ka isaka hahlajwa, ka kunyana ya paseka, ka manna abajudi. Omodisa obohobe, Jesu ore hawele, ore dise, ore kobele, ore bontsetse monate lefatseng la bophelo. Ore alose lefatseng, ka tsebo le matla ohle, ore nehe le hutimong, dijo le fa le setswale le bahala le dibohle. Amen. Alleluia.

0: batshweneng ba batle ke elellwa gore disedi a lama batha ga di sa bogama disedi tsogama mosedi kgala ga di kae mamotshwene o lokela go iswa setswetse.
1: A mese re le malala a laotswe.
2: A tshimotsheneng a motle, ha o buile, e tswe o di laotswe.

0: Modimo ra leboa. Ra leboa ha ile mona masapo a wana.
1: Metsiana. Metsiana ha soloki. Metsiana saluki. Ke bona morena ba rena ba di ya o tsamana. Ke bona banna ba dipere ba di ya o tsamana.

Morir je zelo ime! Ure, ki neki, ki khaletsu hutwa nantate. Ame, ara oko be presentina aka, Fatimo na ibi ula araba arin. Ka hu chojo lo bo mele bo ntate. Nkhono masnat ke a kholo ha re ntse re hlophisa mona sonta hentsa ho feta mme hona le tshepiso e ileng ya etswa ke ba bamba ma Luis ke kopano e nngwe ya Luis mme tlatla e bolela hore na ebe e phethisitse tshepiso kapa ha ya e phethisa. Me ra tseba bommele bontate gore ha o rommuwe ke mme mofumahadi tshepiso eno e tlameha e phethagale kapa jwang? Cecilia! Go tlo kena kopano ya Cecilia ke eo e hlaha Modidietsane! Bane ba le tjena letsatsing la maobane bomme le bontate hona ka mona ho le hobe nonyana di dula batho. Cecilia e tlameha ho phethisa tshepiso ya mmino.

lehele le mogolo wa basotho tshehlana ya ha mmamosa le molapo motsheleng thehantsebe ke go kana ledi yena mme mmasenate mohato seiso hantle mphatlalatsana ya hlahela ha motsheleng gona le ribele le tshwanatshwana ba dikgomo ketentse pedi a re qi ka matsieng thatshana a itlamile ka ya tshela o tshepagaletse wa sotho go fitlha jwale o pepile motsheneng go tsena dithabile di a ja di a nwa ebile di a apaga ga go go tsena go du atleng tsa gago ka jeno e godile pelesa e meja e thithile e masome a matlhano mengwaga go bolele gola o bone le motse ngatangata modimo o bolokele sotho le basotho ya kgaolo.

utlwa e le tabatseo ka jeno e ka ndi bua le nna e ka re ne ditobile nna ka kotloloho hobane bohle gena le tseo re kopanang le tsona bophelong empa hape ke hopola Father Matsau hare me ka 50 years ena a ko le ke hopola just the blessings not the challenges tseo kopaneng le tsona me ke tla tswela pele ho etsa jwalo hobane di blessings dingata haholo feta di challenge tseo motho o fetile ho tsona le ha ba di lekana fela motho o leboha haholo di blessings tseno hobane ebile ho thwe ge di bale we should count our blessings, we should name them one by one, and we should see what the Lord has done. Ha re bala ditlhonolofatso tseno ke rata hore ke tle ke tlotse pesa le maena ya magolo ya mashume a robong ka temana eo ya leshome le emetswe mmedi ha re rute ho bala matsatsi a rona re tle re fumane pelo e bohlale dilemo tsena tse mashome a mahlano di nthutile hore bophelo ke mpho ya bohlokwa-hlokwa-hlokwa ya ntate Modimo ha se ka bohlale ba ka ha se ka matla a ka empa ke ka mohau le lereko la hae ke ema mona ho phatlalatsa botshepehi ba lerato la ntate Modimo ho nna ke le motho dilemo tsena di boetse di nthutile bohlokwa ba tumelo lerato mamello le boikokobetso di nthutile hore katleho ya nnete ha e lekanywe fela ka seo motho a se finyeletse empa ka maphelo ao a amileng le lerato leo a le bontshitseng ho ba bang letsatsing lena la kajeno ke rata hore hape ke tle ke lebohe batswadi ba ka ba ne ba ratile ho ka ba teng kwano empa ka lebaka la maemo a bophelo ba se ba hodile ba sentse ba itshupa-tshupa bona le mane ke ho hola ke kopa hore ke nke monyetla ona ho ba leboha ha ba ile ba ntataisa ba nthuta ditekanyetso tsa bophelo le bohlokwa ba ho tshepa Modimo empa ka hodimo-dimo hape-hape dithutong tseo ba nrutileng tsona e la ba tsa hore ke tle ke tsebe hore ke phedisane le batho ka kgotso ka thabo ke a ba leboha ke dumela hore moo ba leng hona teng ha ke a ba swetsa kapa ho ba tlontlolla ha ke tsebe mohlomong ba tla tsho fela ke lekile ke lekile ho phela ka moo ba saleng bang o tla ka teng ke a kgolwa ke ikutlweng kokobetsa haholo ke a hore ba le ba ntse ba leka hore ba etsa mosebetsi wa hong o tla ya ba ke se ke tloha matsohong a bona ha ke a holela matsohong a bona ke holetse lenyalong empa le ha o le jwalo ke ntse ke re ke ditaba tsa ntate Modimo le bana beso ka mokgwa o tshwanang ba ne ba ratile ho ka ba teng empa ba hohle-hohle ba sitilwe ho ka keteka le rona ke rata ho ba leboha le bona hobane e sale ba tsamaya le nna e sale ba ntshetsa leeto lena la bophelo

thusa ho ntlafatsa batho bohle ba lefatshe, ra thusa ho bona hore kopano ya rena, ra thusa ka ho qala pele rona re hlasimolohe, re elellwe nnete ya bonngwe ba batho bohle ba lefatshe. E ba le bomamedi bo monate ho fihlelletse re kopana hape nakong e tlang, ha e be kgotso.

menwana fela. Tsena tsohle di ne di le teng ha ba sheba ho siyo e le menwana. Hore na motho a entseng sena o se entse ka mabaka afe ha re tsebe. Empa le ha o le jwalo ya eba case e ileng ya nkuwa ke mapolesa hore a ke a yo etsa dipatlisiso. Ra boela ra qala qalong jwale ho pata mofu hape. Kgetlong lena ha o sana tshebeletso tse tlwaelehileng empa ho teng diphelong le dikelellong tsa rona ke letswalo. Ke mona moo re ileng ra botsa hore na nkgono yane o hokae. Ka nnete mapolesa a re tiisetsa hore motho eo o ntse a le teng polokelong ya bona. Ka ha ka re ho naha ya Lesotho ha ona molao o qosang baloi. Ebile ha ona motho ya nang le bopaki bo tshwarehang bo tshehetswang ke molao hore motho enwa ke moloi. Bona seo ba se entseng ke hore taba tsena ba di fetisetse mafapheng a nepahetseng moo batlang ho ithuta ka maemo a kelello a nkgono. Ho fihlela tlhatlhobo ya ngaka e fedile, ke hona batlang hore jwetsa rona ho etsahala eng ka nkgono. Mme rona ha re na le tokelo, ehlile ba mo beile sebakeng se nepahetseng hobane ba mo sireletsa. Ke ne ke sena lebaka la ho lwana ntate Phohledi hobane nnete ke ne ke tshwile rona ho etsahala eng. Nkgono ke eo o robetse sepoleseng tlasa tlhokomelo ya sepolesa. Fela lebitla la malome ho kena kenanwe le lona lebile le retlilwe. Na le kajeno ke nne ke leka hore nkgono ke yena a entseng se. Hantlentle malome o tsekiswa eng e kalekale. Mamedi wa ka ntumelle hle, re sa le mona ke tle ke fete ke nke moshimane enwa Janki Mokaiane ba mmitsa kgalala ya dinare kgeleke ya Malawana. Hona teng hantle Malawaneng ha setsa better better motseng. O tla re fa pine monate o re lefatshe la mahlomola.

maikutlo moya o halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao o hotetse ka ho tsona mollo wa legato la hao. Romela moya wa hao mme dintho tsohle di tla bobtjwa mme o tla ntjhafatsa sebopeho sa lefatshe. Ha re rapeleng o ho Modimo wena ya rutileng dipelo tsa badumedi ba hao ka kgantsho ya moya o halalelang. O re neye ka ona moya o re tse lokileng dihlabosehe ho rona mme re ithabela ka mehla ka matshediso a ona ka Kreste morena wa rona. Amen. Ha re mameleng lentswe le pina. Ka mora tsena Jobo a tswa molomo a roha ka letsatsi leo a neng a tswalwe ka lona. A bua a re, tsatsi la tswalo ya ka le ke le timele, le bosibo ka bona ho neng ho thwe ho emotse ngwana moshanyana. Tsatsi leo le ke le feto he le fifi, Modimo ya hodimodimo a le lebale, sedi le sehlole le le tjhabela hape. Le metswa ke le fifi la bonkantjana, le ru le aparela tsatsi leo, fifi le fifa tse sedi la lona. Bosiu bo bona bo fifa le ruri, bo se balelwe le matsatsi a selemo, bo se balelwe le matsatsi a dikgwedi. Ka bo bosiu ho se tswale leseya, le meho ya thabo e se utlwahale. Barohaki ba matsatsi ba ke ba le rohake, bona ba tsebang le ho tshwenya kganyapa. Naledi di se ke tsa phatsima, bo batle lesedi bo se le fumane. Bo se ke ba bona ha tsatsi le tjhaba, hobane ha bo a ka ba kwala mme popelo, ha bo a ka ba nthibela ho bona maswabi.

0: shaba shaba. Que murreno baja le jale. Murreno wama loba. Wale kono. Wadula lona we are gawa sapeling. Rape dore. Rachenchi. Yena.
1: E go be di fela metsotso handle ka mora hora ena ya le shimele motsolemo mamedi wa sana sa sotho se re ke ne mogatlhelong wa bobedi e bile e le wa ho qetela wa mino wa sedumedi o re tlobe go tlomane hore nya le shimele metsemedi bosimbo bo ho
0: di khoro

medio sa masaso tohle bo simbona ba sonta mo khodi ena ene khala fela e hlolang fela jalo matsatsi a supileng khodi ya Phupjane selemo sona ile sa 2026 ke re rentse hle ho tlo ho renyane ya borobong ha fitile fela jalo ka metsotso e mashome a mabedi ho fitlela mona ho renyela shimele metse medi ha se le fela jalo ke metsotso e mehlano e re qi handle ho di mahlo mme ke sentse ke re hle o sale hantle o be hantle mamedi wa Selma Sa Soto le sa sinena la kajeno.